Io ho anche per me caina una gallo da fare con io che da un home furniture. Io da una mata pepe mi da un te pire per monosea. Vuoi da un te pire cai monosea, vuoi te pire chi lo fare monosea. O qua mi da un setti sia sofa. E calassi che o da un setti sia sofa, pistolo, bisfa, ma gotoa per me Pacific Timba. E cai che ngatai ma oi mi da un mohenga. Single, double, queen size, mo king size. I have very, very affordable price. I have mahuinga ma to a gifan to imon. But remember, this is a brand new thing. Eh, kung ay koloa for all opito opito ni pamilya lot of freklo ko ya. Pacific Timber and Hardware.